0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: vuoi c'è ancora del via.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: La terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340 233 1359. Ripeto 340 233 1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1. Dico

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. E se fossi un pittore?

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
9: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato di 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul.
10: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata.
11: Ci hanno assalito, hanno usato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
9: Il mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettive elezioni è per lui un alleato fondamentale. La procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
8: Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tennis ancora in corso le qualificazioni, segna meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
12: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon e allora il numero uno del mondo che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic, e anche Hodar, Fonseca, Fils e Rud può incontrarli solo in un eventuale finale.
8: Ed è tutto, a più tardi.
13: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria Gruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Radio Italia 1. Quando

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Francia e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale sono presenti rallentamenti per traffico intenso fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A21 Torino-Piacenza. Per lavori sono presenti code fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del mondiale. Stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18 e sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con i pomponi, buongiorno, buon venerdì, pronti a raccontare davvero oggi tante tante notizie di gossip e non solo, perché veramente abbiamo trovato delle chicche, ragazzi, che ci accompagneranno nel corso di queste tre ore insieme, come sempre, alle vostre scelte musicali al 347 049 31 31. Allora, parleremo del figlio di Trump che si sposa, ma lui non andrà al matrimonio. Parleremo di questa scoperta fatta in Egitto, c'è la piramide di Cheope che resiste ai terremoti grazie a misteriose camere. Già all'epoca si vede che avevano escogitato dei meccanismi per evitare il crollo della piramide. Parleremo di musica, oggi venerdì ci sono davvero tante novità, arriverà anche il nuovo singolo di Gabry Ponte con Salmo, e poi parleremo anche dei paletti messi da Gilda Ambrosio a Stefano De Martino. Insomma, tutto questo, come già detto, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 31 31. Segnatevi questo numero e richiedete la vostra canzone preferita su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1. La città.

Allora, stavamo cercando appunto la conferma ad una notizia che era arrivata poco fa in redazione, stavo cercando sui social, e arriverà sicuramente la notizia che stavamo aspettando, è una buona notizia. Però adesso parliamo del matrimonio del figlio di Trump. Mio figlio mi vorrebbe al suo matrimonio nel fine settimana, ma io ho una cosa chiamata Iran. Donald Trump ha liquidato così i dubbi sulla sua presenza all'imminente matrimonio del primogenito Donald Trump Jr., atteso all'altare con la compagna Bettina Anderson. Interpellato dai cronisti, il presidente degli Stati Uniti non ha chiuso del tutto la porta a una sua partecipazione dell'ultimo minuto, ma ha preferito ironizzare sul trattamento che in ogni caso gli riserveranno appunto i media. Verrà criticato se deciderà di andare, così come verrà attaccato se sceglierà di restare a Washington. Insomma, quindi capiremo se sarà presente al matrimonio del figlio.

più sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto

0: allora.
1: Questa era una scelta musicale, non sappiamo di chi, perché è arrivato un messaggio. Purtroppo non leggo neanche il nome né i vari dati che arrivano attraverso il contatto WhatsApp. Buongiorno, mi fai ascoltare per favore? Ti ho voluto bene veramente, di Mengone, adios. Vabbè, grazie. Buon venerdì, tra poco arriverà una bella notizia.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Allora, c'è una notizia che, se confermata, potrebbe vedere una famosa showgirl di nome Belén Rodríguez nuovamente innamorata. Allora, perché c'è stata una serata mondana a Milano che ha riacceso i riflettori sulla vita privata di Belén, tirando in ballo un nome assolutamente inedito. In questi giorni Belén è tornata protagonista dopo una serata trascorsa nella città meneghina, dove si sono scatenate nuove voci sulla sua sfera sentimentale. In particolare, l'occasione è stata un'uscita in un locale dove, per l'appunto, la showgirl è stata vista in compagnia di amici e immersa nella musica. Durante questa serata alcune indiscrezioni provenienti dal web hanno segnalato la presenza accanto a lei di un uomo conosciuto come Gaetano. Sebbene manchino conferme ufficiali o prove concrete sul tipo di legame tra i due, il solo nome è bastato per far riaffiorare le voci, naturalmente, su una presunta storia d'amore. Allora, lui si chiama Gaetano, l'uomo che avrebbe trascorso del tempo con Belén durante la serata, e in molti sostengono che potrebbe essere una nuova frequentazione. Però non sappiamo solo il nome, si chiama Gaetano, non sappiamo nient'altro, ma sicuramente nelle prossime ore arriveranno conferme e soprattutto si capirà chi è questo Gaetano e se davvero è entrato a far parte della vita, nella sfera sentimentale di Belén.

0: Allora, segnatevi questa data, il 2 agosto 2027, il cielo di una parte del mondo si oscurerà in pieno giorno nel modo più spettacolare che l'astronomia conosca. L'eclissi solare totale, più lunga dell'intero ventunesimo secolo, sta per arrivare. Il suo passaggio sulla Terra lascerà una scia di buio lunga una fascia di visibilità che attraverserà Groenlandia, Islanda e la penisola iberica, con il Nord Africa e il Medio Oriente come altri punti privilegiati della finestra di osservazione. La durata massima sarà di 6 minuti e 23 secondi, una finestra di totalità che non ha precedenti nel calendario astronomico del secolo scorso. In Spagna e in particolare nei Paesi Baschi e nella provincia di Álava l'attesa è già quella di un evento generazionale, perché l'eclissi totale non tornerà visibile in quei luoghi prima del 2183, cioè qui stiamo parlando di 157 anni, quindi sarà l'unica maniera per assistere a un'eclissi totale guardare questa del prossimo anno, il 2 agosto del 2027.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un nuovo aggiornamento, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra sito e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Freius. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza, per un incidente sono presenti code fra Alessandria Ovest e Felizzano in direzione Torino, mentre per lavori si viaggia in colonnati fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Bambole di pezza con porno. È proprio vero, perché a volte le scoperte, quelle più divertenti, sorprendenti, nascono da, per esempio, una semplice ricerca su Google Maps. È quello che è successo con Caparezza, il cantautore pugliese dalla chioma riccia inconfondibile, immortalato dalle telecamere di Street View mentre passeggia tranquillamente per le vie di Molfetta. La foto risale ad aprile del 2022, ma è diventata virale solo in questi giorni, scatenando l'entusiasmo dei fan e alimentando domande che meritano anche risposte. Allora, praticamente niente, si vede l'immagine di questo uomo e con la stessa capigliatura di Caparezza. Non sappiamo se è lui, perché il viso è stato praticamente sfocato. Un fan di Caparezza è convinto che l'uomo con il volto sfocato, in uno scatto del 2022 di Google Maps di una via di Molfetta, sia proprio appunto lui, Caparezza. Beh, se andiamo a vedere questa immagine che è stata pubblicata sui social, ci accorgiamo che naturalmente potrebbe essere tranquillamente lui, no? È curiosa questa cosa. In quell'istante Caparezza passeggiava per le vie di Molfetta e le telecamere, le fotocamere di Street View l'hanno immortalato, e quell'immagine è rimasta lì.
1: Radio Italia 1.

0: musica.
1: Giusy Ferreri con Musica Classica, e arriva il messaggio audio della Lella. Ciao Lella, buongiorno.
2: Buongiorno. Dalla luce del mio cuore. Oggi vorrei che tu mi facessi ascoltare una canzone che sappia di mare. Scegli tu. Io ti auguro un bellissimo weekend, ti stringo tanto tanto e forte forte, ti aspetto lunedì e ti bacio infinitamente.
1: Grazie.
2: Daviduccio del mio cuore.
1: Ciao Lella, buon weekend, ti bacio anch'io. Allora, una canzone che sa di mare, questa l'ho assaggiata, sa di mare, la sentiremo tra pochissimo su Radio Italia 1.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1.

Questa canzone sa di mare, questa canzone no, dà l'idea di un'estate al mare, di una giornata quando prepari l'auto con tutte le cosine da portare in spiaggia e si parte e via. 1981, ne sono passati di anni. Abbraccio la Lella, le auguro un buon fine settimana e tra poco parleremo di una festa dove poi a un certo punto arriva anche la polizia e si vede che forse avranno fatto un po' troppo casino. Arriva il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

Pinguini tattici nucleari con scusa, lo sento, e no, bisogna essere corretti nel titolo, ci mancherebbe altro, così i nostri Italia Unici possono poi richiedere questa canzone. Allora parliamo di una festa interrotta, quella di Mick Jagger, che pensava di chiudere in bellezza l'avventura siciliana, e invece la serata che doveva celebrare la fine delle riprese del nuovo film si è trasformata in un piccolo caso, perché a Stromboli, stiamo parlando di questo posto meraviglioso, dopo circa un mese di set blindatissimo, il party del cast e della troupe è stato interrotto dalle forze dell'ordine, intervenute in seguito a delle segnalazioni dei residenti per la musica e gli orari. Si vede che c'è la musica troppo alta ad un orario che solitamente no, è consono per il riposo. Allora, non è d'accordo praticamente il presidente Rosa Oliva, presidente della Proloco Amo Stromboli, che dice: l'ennesimo segnale di un territorio che, anziché essere valorizzato e supportato dopo un inverno di gravi carenze e abbandono, si ritrova penalizzato anche nei suoi momenti di aggregazione e visibilità. Per Oliva, un'isola dalla rilevanza internazionale avrebbe meritato un benvenuto istituzionale agli ospiti. Si vive di turismo nelle nostre isole. Continueremo a chiedere con forza la presenza e l'attenzione che questa comunità ha il diritto di ricevere.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: con Mamma Mia, apre la seconda ora in diretta su Radio Italia 1 e stavamo cercando, no, delle conferme, la notizia che è venuta questa mattina di questa probabile frequentazione di Belen con questo uomo che risponde al nome di Gaetano, almeno sappiamo solo il nome. E poi tra poco parleremo anche di alcune novità che arriveranno nei prossimi giorni, lo stop estivo ad alcuni programmi televisivi e poi delle curiosità su una coppia VIP. Insomma, tutto questo come sempre insieme a le vostre scelte musicali al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

You and me, Biagio Antonacci. Stavo guardando le immagini di Laila Asanovic, la celebre fidanzata di Yannick Sinner, che ha conquistato i fotografi a Cannes all'anteprima del film di Pedro Almodovar. La modella danese ha sfilato sul red carpet con un lungo abito da sirena total white con un corpetto ricamato da petali di organza. Insomma, devo dire, un'immagine splendida, molto molto elegante. Lei è diventata famosa non solo per la sua bellezza, ma anche per essere la fidanzata di Yannick Sinner.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: A proposito di gossip, qualche settimana fa si parlava della presunta storia tra Samurai Jay e Belen. Poi avete sentito stamattina smentita dal fatto che comunque Belen in questo periodo stia frequentando un uomo di nome Gaetano. Ma attenzione, perché Samurai Jay, dietro le quinte del Festival di Sanremo, sarebbe naturalmente inciampato in una bella ragazza di nome Emma Stoccolma. Sarebbe nata questa storia del tutto inaspettata, appunto, tra Samurai Jay ed Emma Stoccolma. A parlare della presunta frequentazione è stato Sandro Pirrotta su Vanity Fair, raccontando di una forte sintonia nata durante la settimana sanremese tra il rapper napoletano e la celebre speaker di Rai Radio 2. Lei seguiva il festival dietro le quinte, debuttava sul palco dell'Ariston con Ossessione Lui, e tra interviste, chiacchiere e incontri sarebbe nata questa frequentazione, che poi sarebbe sfociata in una storia d'amore. Beh, devo dire che sono una bella coppia, no? Quindi sicuramente nei prossimi giorni torneremo a parlare di Samurai Jay ed Emma Stoccolma.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone 0. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Allora, come avevamo già detto all'inizio del 2026, questo sarà l'anno dei matrimoni, matrimoni VIP. Ecco perché tra i matrimoni VIP più attesi dell'anno c'è sicuramente quello di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La figlia di Eros e Michel Hunziker e il compagno pronunceranno il fatidico sì il prossimo 4 luglio in Sicilia. La coppia ha già condiviso molti dei preparativi per le nozze sui social network, rendendo partecipi i propri follower, ma le ultime indiscrezioni arrivano dal settimanale Oggi e tra poco vi sveleremo qualche chicca appunto sul matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che avverrà il 4 luglio in Sicilia. E adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati sulla A21 Torino-Piacenza. Per un incidente sono presenti code fra Alessandria Ovest e Felizzano in direzione Torino, mentre per lavori si viaggia incolonnati fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Vi informiamo che oggi si svolge la 13ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Alessandria alle 12.40 e arrivo previsto a Verbania fra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Alessandria, i ciclisti attraversano le province di Alessandria, Asti, Vercelli, Novara e del Verbania Cusio-Ossola. Infine gli atleti raggiungono Verbania, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Allora, come già detto, matrimonio in grande stile, anzi in realtà sarà stile anni 90, e così è stato scelto da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in una location giù in Sicilia meravigliosa. E nel frattempo arriva anche questa indiscrezione, nel fermento dei preparativi però c'è un'indiscrezione che riguarda Eros Ramazzotti, sempre su Oggi si parla di un regalo speciale che il cantautore sarebbe pronto a fare all'amata figlia. Si sussurra che si esibirà in un concerto privato ricco di emozioni che si svolgerà nel grande giardino adiacente alla piscina, no scusate, perdonatemi, la piscina di oltre 400 metri quadri. Vabbè, comunque nella scaletta dell'evento privatissimo non mancherà sicuramente il brano che Eros le ha dedicato nel 1996, anno della sua nascita, ovvero L'Aurora, una delle canzoni più intense e conosciute di Eros Ramazzotti. Quindi sarà sicuramente un evento straordinario, il concerto di Eros come regalo a sua figlia, concerto che si terrà adiacente alla piscina, ci tenevo a precisarlo, di 400 metri quadri.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Ermal Meta con Io ti conosco. Allora, oggi è venerdì e ci sono tante belle novità. L'avevamo già annunciata, la novità attesa, perché accompagnerà sicuramente il nostro pubblico radiofonico per tutta l'estate, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: La tua musica.

0: Allora, tra poco nella terza ora torneremo a parlare naturalmente di notizie, di gossip e non solo, avremo anche le previsioni meteo per questo fine settimana, ma attenzione anche per la prossima, perché sono previste temperature decisamente estive.
1: Radio Italia 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500€, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Serie A di calcio alle porte degli ultimi 90 minuti. La 38esima e ultima di campionato si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Il clou domenica sera alle 20:45 con le 5 gare decisive per la corsa Champions e per stabilire la terza squadra che retrocederà. Il derby Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Si conoscerà invece stasera la squadra che scenderà in Serie C insieme a Reggiana Spezia e Pescara. Dopo lo 0-0 dell'andata si gioca dalle 20 il ritorno del play-out tra Sud Tirol e Bari. Per salvarsi i pugliesi sono costretti a vincere, ai padroni di casa può bastare anche il pareggio. Tennis segna a meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al Via Domenica. L'attesa è tutta per Jannik Sinner a caccia dell'unico slam che gli manca. Il numero 1 del mondo che arriva a Parigi con una striscia aperta di 29 match vinti debutterà lunedì o martedì contro la wildcard francese Tabor, numero 165 del ranking. Possibile incrocio con Darderi agli ottavi e Coboli nei quarti. Si chiudono intanto oggi le qualificazioni che hanno proiettato nel tabellone principale Federico Cina e Andrea Pellegrini. Grino, reduce dagli ottavi a Roma. Nei tornei di avvicinamento a Parigi, ad Amburgo Luciano Darderi si ferma nei quarti, battuto 6-0, 6-3 da De Minaur. Formula 1 a Montreal, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche della gara lunga al Via Domenica alle 22. Nel mondiale finora griffato Mercedes, l'attesa è tutta per Kimi Antonelli, reduce dalla tripletta Cina-Giappone-Miami. Il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
9: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
8: Basket, Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. L'Olimpia passa 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie dei quarti. Brescia batte 84-80 a Trieste in trasferta e si porta sul 2-1 nella serie. Stasera Trento Virtus Bologna sull'1-1 e Tortona Venezia ospiti in vantaggio 2-0. Sempre stasera si disputano le semifinali di Eurolega. Ad Atene Olympiacos Fenerbahce e Valencia Real Madrid eleggono le sfidanti per il titolo nella finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

Giovanotti Alfa con Buon Vento, il nuovo singolo che apre la terza ora in diretta su Radio Italia 1. E allora facciamo tanti auguri all'imprenditore colombiano che sembra aver conquistato definitivamente il cuore di Chiara Ferragni. Lui si chiama José Hernández e festeggia oggi, venerdì 22 maggio, il suo compleanno, la cui età comunque rimane ancora misteriosa, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 34-35 anni. Allora lo vediamo in dolce compagnia mezzanotte, poi la sorpresa da parte della fidanzata Chiara, una piccola torta con le candeline da spegnere, un desiderio da esprimere. Quindi tanti auguri al compagno di Chiara Ferragni, José Hernández, che oggi festeggia il suo compleanno.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Allora, non c'è una buona notizia, perché parliamo del nostro paese, l'Italia. Pensate, al 31esimo posto nella classifica globale dei 49 paesi con maggiore capacità di innovazione. Singapore è al primo posto, mentre seguono Israele e Regno Unito. L'ecosistema dell'innovazione italiano vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale, dalla qualità della ricerca accademica alla competitività dell'export, fino alla competenza scientifica e tecnologica espressa anche attraverso infrastrutture avanzate di supercalcolo. Il paese, tuttavia, continua a scontare ritardi strutturali che ne limitano il potenziale di ricerca. Tra questi ci sono il basso livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e le difficoltà nel rafforzare il capitale umano, in particolare sul fronte dell'istruzione universitaria e delle competenze STEM.

0: Radio Italia 1.
1: Yo,

Allora, situazione meteorologica per il fine settimana, leggere velature ma temperature in aumento, previsto sole per sabato e domenica, e poi attenzione, dal lunedì arriverà il caldo, quello bello deciso, no? Inizieranno ad aumentare le temperature, cielo assolutamente limpido, il sole che naturalmente la farà da padrona e scalderà appunto queste temperature sino ad arrivare a temperature previste tra i 30 e i 33 gradi dalla prossima settimana, dunque temperature estive, ecco, quindi prepariamoci, poi ovvio che arriverà qualche temporale, volete che non arrivi un po' di pioggia dopo tutto questo sole, insomma la situazione meteorologica sarà bella per tutto il fine settimana ma anche per gran parte della prossima settimana.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Tino Mancino con gennaio 2016. Allora, abbiamo parlato davvero di tutto questa mattina e parliamo anche di Chanel Totti, che è l'orgoglio di papà Francesco. Ha vinto Pechino Express per merito, non perché raccomandata, è stata più forte di quanto credessi. L'ex capitano ha commentato la vittoria della figlia chiarendo alcuni aspetti del suo carattere, smentendo le critiche mosse nei suoi confronti, no? Che lei fosse la figlia appunto di la figlia di Francesco Totti, dunque ha vinto anche per quel motivo. Invece no, è assolutamente una ragazza molto forte, è stata la più forte e dunque ha vinto l'edizione di Pechino Express.
1: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Sì, non l'ha presa proprio bene Antonella Elia, no? Del secondo posto al Grande Fratello VIP. Sapete, la prima è stata Alessandra Mussolini a vincere anche il Montepremi. Antonella Elia è un fiume in piena, è reduce dal secondo posto al Grande Fratello. Dice di avere degli orari ormai sballati, ha detto di aver pranzato alle 16.30 ed è andata a letto alle 4. E poi alla domanda dello scontro finale da Alessandra Mussolini, che ha vinto, come l'ha presa, lei ha detto: male, mi aspettavo di vincere io. E in tanti ci credevano, ricevo continuamente messaggi, ma come, e invece ha vinto quella gallina, come l'ha chiamata lei, e non la sopporta. Ha giocato fin dall'inizio con una strategia ben chiara, riconosco, ha detto Antonella Elia, l'ha fatto perché l'ha fatto bene, perché è furba, del resto viene dalla politica. Queste sono le parole appunto di Antonella Elia.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questo è il nuovo singolo di Ultimo, si intitola Romantica. Allora, come già detto, appunto, in molti si sono chiesti, no, il motivo per quale appunto il pubblico ha deciso di far vincere Alessandra Mussolini. Antonella Elia ha raccontato che ha giocato sin dall'inizio ed è stata davvero molto molto brava, tant'è che naturalmente appunto è riuscita a portarsi a casa la vittoria. E poi c'è anche questa bella notizia sull'amicizia ritrovata con Adriana Volpe, anche perché loro nascono come amiche, poi arriva un certo punto che litigano, ma adesso si sono ritrovate per sempre. Insomma, chissà se forse le rivedremo insieme in televisione.

San Giovanni con Veramente chiude l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda. Adesso vi lascio la nuova canzone di Samurai J, Flamenco Paranoia, e noi ci risentiremo lunedì come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Vi auguro uno splendido weekend.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:02.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia per l'Italia, presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord, solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia, è una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza, Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese Como. L'informazione torna più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme dalle 12 alle 13, temperature in rialzo, possiamo proprio dire che sarà un weekend che saprà di estate, quindi questo ci piace assolutamente, almeno a me sicuramente. Arriveremo quasi ai 32 gradi a metà della prossima settimana, sicuramente sarà impattante, però vi assicuro, meglio il caldo che il freddo, insomma adesso ci aveva un po' scocciato. Allora, tra poco notizie curiose dall'Italia e dal mondo, ci sarà un'intervista in cui parlerò di un evento veramente molto molto interessante, ma non vi voglio spoilerare nient'altro. Adesso continuiamo con la musica, né io con Apoud e Gone.
2: Radio Italia 1.

0: Katy Perry con Band-Aids. Allora, prima di andare in pubblicità, vi dico che tra poco parleremo di questa notizia diventata virale, presa dalla Repubblica. Allora, aumentano i prezzi dei posti auto in Italia, uno dei casi più eclatanti a Roma, ma eclatanti è dire poco, quindi sicuramente rimarrete almeno stupiti, se non sconcertati quanto me. Rimanete su Radio Italia 1, ci fermiamo per un breve istante e poi torniamo con questa notizia virale.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, vi accennavo prima, aumentano i prezzi, aumento dei prezzi per quanto riguarda i posti auto in Italia. Uno dei casi più eclatanti a Roma, città dove è sempre difficile peraltro trovare spazi per le proprie vetture, soprattutto nel centro storico. Notizia che arriva dalla Repubblica. La zona è centralissima, bisogna dirlo, ma il prezzo non è proprio a buon mercato, considerando che lo spazio è abbastanza contenuto e stando alle immagini che circolano in rete non è sicuro che possa ospitare tra l'altro un SUV o un crossover di grandi dimensioni che vanno molto di moda in questo momento. Poi ci arrivo, Allora, nonostante il prezzo esorbitante, che fra poco vi dico appunto, come riportato dalla Repubblica, l'agente immobiliare che si occupa della vendita ha consigliato agli interessati di presentare il prima possibile un'offerta vincolante, perché in pochi giorni sarà venduto, quindi va via come il pane. Il costo elevato dunque non basterebbe a scoraggiare i potenziali acquirenti. A Roma, città da 1,9 milioni di auto private per meno di 3 milioni di abitanti, la realizzazione di posti auto e box è diventata praticamente una parte molto importante del mercato immobiliare. Il famigerato posto auto da 12 metri quadrati, quindi una roba veramente un fazzoletto, è stato messo in vendita, pensate, alla modica cifra di 260.000 euro. Cioè, non si può dire certo un affarone, però addirittura se va via come il pane vuol dire che qualcuno che lo brama e che lo comprerà velocemente, c'è ed esiste.
1: Radio Italia 1.

0: Podcast, siete su Radio Italia 1. Come vi avevo preannunciato in apertura, ho il piacere, insomma, di parlarvi di un evento che si terrà a Osteria Rabezzana, in via San Francesco d'Assisi 23/5 a Torino, proprio mercoledì 27 maggio alle 21:30. Allora, Osteria Rabezzana, che ha una sua storia, si può definire un locale storico. Allora, vi parlo del Festa Festival, una gara canora nello spirito del festival anni 60, quindi 10 cantanti, 5 concorrenti in gara, 5 ospiti professionisti, orchestra dal vivo, applausometro e repertorio beat fantastico con Luigi Radcliffe in arte, Bill Spuma e i suoi gassati per festeggiare i 10 anni di musica dell'Osteria. Ho il piacere di avere qui Luigi in arte, Bill Spuma, grazie per essere qui, benvenuto Luigi.
1: Grazie Roberta, grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Ciao. Ciao, benvenuta. Allora, sono contenta di ospitarti ovviamente qui a Radio Italia 1, così ci parlerai un po' più nello specifico, ecco, di questo evento. Nessuno può farlo meglio di te. Raccontaci. Grazie. Tutto.
1: Allora, Roberta, volevo solo dirti, sì, iniziando un po', prendendo i due titoli che sono insieme, la festa e il festival,
0: sì,
1: appunto all'Osteria Rabezzana, per raccontarti che la festa, come già tu hai detto, racconta e festeggia questi 10 anni di attività musicali dal 2016 al 2026. Quest'anno, dove si è alternata ovviamente musica jazz prevalentemente, ma cantautori, opera, musica dal mondo, blues, canzone italiana, serate danzanti, tutte iniziative ovviamente che sposavano un cibo di qualità con una musica e artisti di qualità, non
0: certo,
1: solo della nostra regione, ma anche da città non piemontesi.
0: Okay.
1: Tutti i mercoledì per 10 anni, pensa, senza interruzioni, a parte appunto il Covid, ma
0: certo,
1: 400 appuntamenti, è stato veramente, ha creato un punto di riferimento importante per la musica di tutti i generi, appunto a Torino e non solo.
0: Certo.
1: E con un pubblico anche di tante età, non solo appunto,
0: ecco,
1: e anche di tutte le tasche, nel senso che tutti, come dire, hanno potuto godere di questa lunga, diciamo, storia.
0: Certo.
1: Dico solo l'ultima cosa,
0: sì,
1: su questa rassegna, è un gruppo di persone che sotto il nome di Rab Mataz, che riprende un po' diciamo i termini di Paolo Conte,
0: sì,
1: un gruppo di persone con ovviamente Franco Rabezzana, che è il titolare, Marco Basso, che è appunto un giornalista musicale, Ugo Viola, musicista e direttore del Jazz Festival, del Moncalieri Jazz Festival, e il sottoscritto, come, insomma, io mi sono sempre occupato di organizzazione culturale,
0: sì,
1: e di musica, per cui noi, insomma, in quattro abbiamo realizzato questa lunghissima storia che festeggia appunto mercoledì prossimo.
0: Che meraviglia, si può parlare davvero di storia, perché un appuntamento fisso e soprattutto, diciamolo, è di qualità, perché questo è importante, ecco, sia, ecco, pasteggiare con qualità ma anche sentire della buona musica, devo dire che assolutamente non può che far bene allo spirito.
1: Esatto.
0: Sicuramente.
1: E poi naturalmente,
0: sì,
1: come dicevi, questa è, diciamo, è il tema della festa,
0: sì,
1: e dunque la storia che si festeggia con tanta musica e tanti interpreti. Molti di questi hanno partecipato, sono stati, diciamo, ospiti in diverse occasioni della programmazione. Parlo ovviamente dei big, parlo dei cantanti professionisti,
0: certo,
1: che si sono alternati, e dunque, però abbiamo voluto anche dare un segnale, insomma, con questa forma un po' divertente, divertita, un po' ironica,
0: certo,
1: di questi festival, di questi, diciamo, concorsi canori di quegli anni. La musica ovviamente richiesta sia ai cantanti professionisti che ai concorrenti sono canzoni di quegli anni italiane,
0: sì, ok,
1: canzoni ovviamente che hanno fatto storia, appunto,
0: certo,
1: da canzoni di Gino Paoli, piuttosto di Sergio Endrigo, canzoni cantate da Nada, da Polanca, insomma, un po', come dire, un salto nel passato, ma con una forte presenza anche di concorrenti giovani, e che appunto danno l'idea di questa continuità di questo progetto.
0: Certo, anche perché ci sono proprio quelle canzoni, hai appena citato Gino Paoli, Endrigo, che continuiamo a cantare e ad amare da tutta la vita, insomma, e quindi molti di noi li hanno anche trasmessi ai giovani, e i giovani, insomma, quelli che si affacciano alla musica, che sicuramente si appassionano, fanno tesoro, ecco, anche di quello che sono stati i grandi big.
1: Assolutamente sì, l'hai detto. Mentre provavamo qualche giorno fa, provavamo con i cantanti, i concorrenti, e abbiamo scoperto appunto queste architetture musicali bellissime, canzoni che in tre minuti però costruivano con accordi, con sonorità, cose, ripeto, che sono veramente irripetibili, ecco. E sono diventati poi dei veri e propri monumenti musicali, certo. Che tutti conoscono, insomma, è stato molto bello. Questi cinque, l'hai detto tu, si alterneranno ai big,
0: sì.
1: Questi cinque cantanti in gara, che sono sostanzialmente cinque giovani e meno giovani,
0: okay.
1: Elisa Benotto, Roberto De Gregoris, Francesca Giacchino, Riccardo Petunia e Cristina Zuccarello saranno appunto in gara e saranno giudicati da una giuria formata da personalità, insomma, dai stessi cantanti big, ma anche da giornalisti e personalità della cultura,
0: okay.
1: E questo voto sarà misto e dunque mediato dal pubblico, che attraverso,
0: okay.
1: un applausometro,
0: sì,
1: sotto la supervisione di un notaio, naturalmente,
0: sì.
1: Ci saranno due presentatori, ci sarà una valletta, insomma, tutto nello stile,
0: che
1: forse
0: meraviglia.
1: Anche i fiori.
0: Che meraviglia! Bravo, ecco.
1: Nello stile, insomma,
0: si è detto festival.
1: È proprio un festival. I big, qui c'è appunto, sì. pezzi importanti, insomma, della storie importanti della musica torinese, come Marco Bonino, che è un cantante, uno polistrumentista, ed è stato, insomma, il chitarrista dei Nuovi Angeli.
0: E certo.
1: Dunque ha percorso tutta quella strada degli anni 60-70, ma anche Giulia Firpo, una cantante importante che ha portato musica popolare brasiliana e musica latinoamericana, o Federica Gerotto, che è appunto una cantante, una performer dei Blue Screen, e molto molto, che ha anche sperimentato iniziative musicali come con un duo di solo voce, contrabbasso, insomma, ci sono anche delle,
0: ecco.
1: cose molto belle. O Claudia Salvaraggio, che è una cantante performer torinese, che ha militato in molte band rock, funk e beat italiano, insomma, una storia anche molto lunga. E poi Marco Tognozzi, ecco, questo è,
0: sì.
1: veramente molto interessante, perché lui è un baritono,
0: okay.
1: artista stabile del coro del Teatro Regio di Torino, ma che ama cimentarsi un po' da sempre nella musica pop, nella musica italiana. Ecco, questo mi sembra per darti alcuni
0: certo,
1: nomi
0: certo.
1: di questa compagine, che, e poi ci saranno tanti ospiti, ovviamente anche Ugo Viola suonerà la fisarmonica in uno dei brani, insomma, dell'orchestra. E poi volevo dirti due parole sull'orchestra, se mi permetti.
0: Certo, perché sarete voi ad accompagnare tutte le esibizioni,
1: esatto,
0: no?
1: Ecco, non solo, faremo all'inizio, sì. le nostre, insomma, in un piccolo repertorio, un brevissimo repertorio di musica ballabile di quegli anni,
0: sì.
1: come facciamo di solito,
0: sì.
1: chiuderemo anche la gara, mentre la giuria prenderà, insomma, farà tutte le medie in quegli attimi in cui ci sarà appunto la votazione, prima appunto della dichiarazione ufficiale,
0: okay.
1: chiuderemo anche con ulteriori brani del nostro repertorio, appunto, a parte appunto Billy Spuma, il sottoscritto, Mar Fioretti alle tastiere, Beni Pizzuto al basso, Paul Vince alla chitarra, Gianluigi Corvaglia al sax tenore e Sandro Marangoni alla batteria, ma parteciperanno, come ti dicevo, anche
0: sì.
1: Ugo Viola alla fisarmonica, maestro Ugo Viola, fisarmonica, insomma, è stato la fisarmonica dell'orchestra di Pavarotti, per cui è una
0: certo.
1: personalità nazionale.
0: Parliamo di grande competenza, grande qualità.
1: Abbiamo anche il piacere e l'onore di avere appunto qui nel nostro gruppo di lavoro di Rab Nataz e Gianni Cirignano, che sarà la chitarra per accompagnare, si aggiungerà al gruppo. Un gruppo che ha sempre fatto questo, figurati, è nato nel 1990, da 36 anni che portiamo in giro questa musica, E il nome è solo una curiosità,
0: sì.
1: Spuma, in realtà Spuma era, ricordi, quella bibita simbolo dell'Italia,
0: ma
1: del boom economico.
0: Sì, sì, perché me ne parlavano i miei genitori, me ne hanno sempre parlato
1: al
0: i miei genitori.
1: Al punto di centro, sì. Il bito,
0: sì.
1: Si trovava negli oratori, si trovava nei
0: sì,
1: bar.
0: Ma sai che la bramano ancora chi l'ha, insomma, chi l'ha bevuta,
1: sì,
0: in quegli anni, è vero.
1: Sì, Roberta, ma la cosa, sì, incredibile appunto che questa bibita, diciamo,
0: sì,
1: ha preso il nome dell'orchestra con i suoi gassati.
0: E certo.
1: Ma perché era una risposta in quegli anni, una bibita che rispondeva alla bibita più famosa che arrivava dagli Stati Uniti, sappiamo di cosa parliamo.
0: Certo.
1: Come la musica italiana era la risposta alla musica anglosassone di oltreoceano. Ecco,
0: certo,
1: questo è il giochino che abbiamo voluto fare.
0: Bellissimo.
1: Con questo nome, in fondo poi quelle canzoni sono diventate delle cover, erano state riarrangiate, le traduzioni con dei testi bellissimi,
0: certo,
1: ricordiamo tante di Mogol, eccetera, e hanno fatto storia. Ecco.
0: Bene.
1: Questa è l'atmosfera in cui ci caleremo,
0: ecco,
1: in quella serata.
0: Ecco, ci hai perfettamente, ecco, che ci aspetterà di mercoledì. Ci hai fatto calare e suggestionato assolutamente nel modo opportuno, quindi penso che abbiamo ben capito cosa aspettarci, quindi non mancherà ironia, spettacolo, memoria delle grandi manifestazioni popolari italiane, una grande competenza, ecco, e soprattutto una grandissima qualità della musica che, insomma, sarà come dire, proprio la cosa, ecco, il cuore pulsante della serata. Allora io,
1: certo,
0: per adesso ti ringrazio infinitamente.
1: Grazie. Un'ultima cosa,
0: sì,
1: presenteremo proprio,
0: sì,
1: in di presentare la manifestazione con Marco Basso, che è un giornalista.
0: Bene.
1: Oltre ad essere stato un,
0: certo,
1: uomo della radio ai tempi,
0: sì,
1: appunto di Rai di Stereonote,
0: sì,
1: insomma ha fatto un po' la storia della radio anche non solo a Torino ma in Italia, ecco. Per cui vi aspettiamo.
0: Bene, allora lo ricordiamo, Osteria Rabezzana in via San Francesco d'Assisi 23/C, Torino, mercoledì 27 maggio alle 21:30, Festa Festival, quindi non perdetevi questa bellissima gara canora, ci sarà Bill Spuma, i suoi gassati, e si festeggeranno i 10 anni di musica dell'Osteria. Bene, allora un grandissimo in bocca al lupo per questa serata, ma so già che sarà un grande successo. Quando vuoi sarai ovviamente mio ospite qui a Radio Italia 1. Ok.
1: È stata veramente splendida, come splendida la tua radio.
0: Grazie.
1: Tanti bocca al lupo a me, a voi, e grazie. A mercoledì 27.
0: Grazie,
1: ciao,
0: a te. Un abbraccio, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao. Salutiamo e ringraziamo Luigi Radcliffe in arte, Bill Spuma. Adesso noi andiamo in pubblicità e ci fermiamo, ma poi ritorniamo e mi raccomando, state su Radio Italia 1.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: The Philus London con Galaxy chiudono l'appuntamento dell'ora con la Mucchio. Vi ringrazio moltissimo per essere stati con me. Allora spero davvero che sia un ottimo weekend per tutti voi. Noi ci risentiamo lunedì sempre nell'ora con la Mucchio dalle 12 alle 13. Buon pranzo dalla Mucchio, è tutto, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
3: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di Re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
2: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
4: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttiva alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18:30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
2: Ed è tutto, buona giornata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi pronto anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 15. Chiedo scusa, leggero abbassamento di voce proprio all'inizio della nostra diretta, fino alle 15 insieme anche in questo venerdì 22 di maggio, 13:15 in questo istante. Allora, tra poco partiamo con tutti i tanti aggiornamenti dal mondo dello spettacolo da raccontarvi nel corso della diretta. Il gossip è servito con anche tutto lo spazio per commentarle le news, le notizie. 347-049-3131 attraverso WhatsApp per i vostri messaggi di testo ma anche audio. E partiamo dalla musica di Gigi D'Alessio, che arriva tra pochissimo. Prima un pizzico di pubblicità.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Italia 1.
6: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezza verità, Gigi D'Alessio, qui su Radio Italia 1, il gossip è servito. Partiamo subito da un gossip che circola, un'indiscrezione che circola. Lei è impegnata a commentare il Festival di Sanremo come speaker radiofonica, intervistare i protagonisti, lui per la prima volta sul palco dell'Ariston, e sarebbe nata proprio nel dietro le quinte della kermesse musicale l'intesa speciale tra la conduttrice italo-francese Emma Stoccolma e Samurai J, all'anagrafe Gennaro Amatore, il cantante che ha conquistato tutti con la sua ossessione, tutti o quasi ovviamente. Brano diventato presto virale e super ascoltato sulle varie piattaforme. Ebbene sì, tra Emma Stoccolma e Samurai J, che ha 27 anni,

0: incontri e lunghe chiacchierate, sarebbe continuato a crescere giorno dopo giorno, lontano dai riflettori e da occhi indiscreti. Emma Stoccolma, a 42 anni, ha avuto una storia d'amore con Angelo Madonia recentemente, negli ultimi anni. I due si erano conosciuti a Ballando con le Stelle. Nel 2022 lei era la concorrente, lui il ballerino professionista, e tra un passo di danza e l'altro si erano innamorati. Poi la relazione è naufragata, è stato tosto uscirne. Quando accogli in casa una persona, la sua vita, il suo passato, le fai spazio, poi è difficile riprendersi quello spazio, aveva dichiarato la conduttrice ai microfoni di Verissimo. E poi a febbraio scorso le era stato attribuito un altro presunto flirt, pare che avesse ritrovato la serenità accanto a un nuovo uomo, un ballerino coreografo. Il legame anche in quel caso non è mai stato confermato e oggi le voci si fanno invece sempre più insistenti su questa intesa speciale tra Emma Stoccolma e Samurai J. Della vita privata di Samurai J invece non si sa nulla, nonostante il giovane stia vivendo un periodo d'oro dal punto di vista musicale. I due usciranno allo scoperto per quindi confermare il flirt o per smentire tutto rivelando soltanto magari una bella conoscenza, una bella amicizia? Lo scopriremo. Intanto ce lo ascoltiamo, Samurai J, che proprio oggi esce con un nuovo singolo, si intitola Flamenco Paranoia.
1: Radio Italia 1.

0: con Ed Sheeran qui su Radio Italia 1. Elodie è tornata al Festival di Cannes dopo aver calcato il red carpet lo scorso anno in veste di attrice per il film Fuori, diretto da Mario Martone. Quest'anno la cantante è approdata nuovamente sulla Croisette come testimonial invece di un noto brand di cosmesi. Ebbene, per l'occasione ha sfoggiato un elegante abito color oro freddo, attirando l'attenzione dei fotografi e dei media presenti ovviamente al Festival di Cannes. Ma oltre al look a colpire sono state anche alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni del TG5, commentando l'immagine simbolo di questa edizione della kermesse, lo scatto di Gina Davis e Susan Sarandon nel film mitico Thelma e Louise, diventato negli anni emblema di libertà femminile e amicizia. Bene, Elodie si è lasciata andare a una riflessione molto personale e legata alla sua vita privata. Mi piace moltissimo, ha detto, sono molto legata alle donne, amo le donne anche in questo momento specifico della mia vita, ha dichiarato. Parole che hanno subito, insomma, richiamato l'attenzione alla sua relazione attuale, quella con Francesca Nuredini, da mesi al suo fianco. La cantante ha poi aggiunto: la capacità oggi di poter proteggere altre donne, di poterle aiutare, farmi aiutare, sottolineando quanto consideri così importante il valore proprio della solidarietà a livello femminile. Queste dichiarazioni possono essere interpretate come il primo vero commento pubblico da parte di Elodie sulla sua storia d'amore. Le due infatti non hanno mai ufficializzato verbalmente, a parole, no, la relazione, ma negli ultimi mesi hanno condiviso sui social immagini, momenti che raccontano chiaramente il loro legame. Soltanto pochi giorni fa si trovavano in Giappone per una vacanza insieme. Il viaggio è stato anche l'occasione per condividere sui social nuovi momenti della loro quotidianità, tra scatti sorridenti, panorami, immagini che raccontano la complicità della coppia, e tra le foto pubblicate non è mancato nemmeno un tenero bacio.
1: Radio Italia 1.

0: Robbie Williams su Radio Italia 1, al gossip è servito, niente musica nei locali il mercoledì a Stromboli, nell'arcipelago delle Eolie. È così il party organizzato per celebrare la fine delle riprese di Three Incestuous Sisters, il nuovo film di Alice Rohrwacher, è stato interrotto dai carabinieri intervenuti, pare, su segnalazione di qualche residente per far rispettare l'ordinanza sindacale. È l'ennesimo segnale di un territorio che, anziché essere valorizzato e supportato dopo un inverno di gravi carenze e abbandono, si trova penalizzato anche nei suoi momenti di aggregazione e visibilità, dice Rosa Oliva, che è presidente della Proloco Amo Stromboli. Alla festa organizzata in un locale appunto di Stromboli c'erano la troupe e l'intero cast del film, che per un mese hanno trasformato la piccola isola in un set internazionale. Nomi anche di un certo livello, come Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jesse Buckley, Josh O'Connor, Isabella Rossellini e Mick Jagger, che nella pellicola interpreta un cameo, il guardiano del faro di Strombolicchio. Il leggendario frontman dei Rolling Stones e le altre star, giura chi era presente, l'hanno presa, diciamo, con signorilità. Così, quando è stato imposto il silenzio, si sono sì meravigliati, ma non hanno fatto una piega e hanno rispettato la richiesta di spegnere la musica. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati alcuni abitanti dell'isola a chiamare proprio i carabinieri per segnalare la violazione dell'ordinanza comunale che vieta la diffusione dei locali il mercoledì sera, una disposizione introdotta per garantire la quiete pubblica. I militari, giunti sul posto, hanno effettuato le verifiche e, se anche il volume non era così alto da disturbare, la situazione era molto tranquilla, hanno bloccato la festa. Un'isola dalla rilevanza internazionale come la nostra, dice ancora Oliva, merita una gestione amministrativa all'altezza, capace di prevenire i problemi, di far dialogare le realtà locali anziché ridursi a interventi tardivi o punitivi. Per la presidente della Proloco Amo Stromboli, il sindaco di Lipari avrebbe dovuto dare il benvenuto agli ospiti, o almeno un saluto e un ringraziamento per l'apporto determinante all'economia delle Eolie e la loro visibilità. Si vive di turismo nelle nostre isole, Brand Eolie e le oltre 100 aziende locali che danno lavoro a più di 1300 addetti e che a questa fanno riferimento protestano e dicono: siamo davvero rammaricati per quanto è successo e chiediamo scusa a nome dell'intera comunità eoliana. Non entriamo nel merito di quanto è successo a causa dell'ordinanza sindacale, ma noi e tutti i nostri partner invitiamo ufficialmente Mick Jagger a venire da noi, nostro ospite, scelga il mezzo col quale venire, l'isola che preferisce e la data per organizzare un'altra serata. Noi siamo pronti, le isole Eolie sono ospitali da migliaia di anni e ci sono situazioni in cui servirebbe solo un po' il buon senso.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: I just love to say it.
4: Jason.

Parliamo proprio di un personaggio molto amato e anche molto sexy come Stefano De Martino, perché certi amori non finiscono, no? Fanno dei giri immensi e poi ritornano, diceva il poeta buon Antonello Venditti. E anche certi flirt, certe amicizie speciali, come quella non ben definita, ma di lunghissima data, tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, è un rapporto spesso chiacchierato, più di un'amicizia, e che sembra essere un punto fisso nella vita del conduttore di Affari Tuoi, tra una fidanzata e l'altra, un amore e l'altro, infatti spunta sempre al fianco di De Martino la bella Gilda. E la stilista ora però sembra essere decisa a ridiscutere i termini del rapporto con il conduttore e a mettere dei paletti che finora probabilmente non ci sono stati, almeno secondo quanto riportato sul settimanale Oggi, che svela le parole inequivocabili che sarebbero state pronunciate da Gilda durante una serata di qualche tempo fa, passata in compagnia di De Martino. Se esci con me non voglio altre ragazze intorno, avrebbe detto la stilista. Una richiesta quindi diretta, chiara, precisa, arrivata in un momento in cui il conduttore veniva frequentemente avvistato in compagnia, ad esempio, di Brenda Lodigiani, no? In una passeggiata serale, al concerto di Rosalia, senza contare le occasioni di incontro davanti alle telecamere di Stasera Tutto è Possibile, dove tra una risata e una sfida era pure scattato un bacio scenico, ma comunque molto molto realistico. Evidentemente il discorsetto, diciamo così, deve aver funzionato, visto che lo stesso settimanale pubblica le foto di una piacevole serata di coppie: prima uno spettacolo a teatro, poi una passeggiata mano nella mano per le strade di Milano al chiaro di luna. Nell'articolo si racconta lo sguardo protettivo di Gilda su Stefano, la sintonia, ma anche i tanti pensieri di lui, che al momento avrebbe messo in stand-by, no? Diciamo così, la vita sentimentale, perché già molto assorbito non solo dall'impegno quotidiano con Affari Tuoi, ma soprattutto da quello per la costruzione del prossimo Festival di Sanremo, di cui è conduttore e direttore artistico. Gilda Ambrosio dunque potrebbe al momento stare tranquilla, nessuna rivale all'orizzonte a occupare i pensieri di De Martino, e soltanto il super lavoro.

0: Al mio paese, Serena Brancale con Levante e pure Delia qui su Radio Italia 1. Allora facciamo la nostra piccola pausa, siamo già arrivati al momento della pausa caffè, ci ritroviamo tra qualche canzone senza interruzioni per la seconda ora qui al Gossip è Servito e tante altre novità dal mondo dello spettacolo. State con noi.
1: Radio Italia 1.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Ermal Meta con Io ti conosco. Rientriamo in diretta con la nostra seconda ora qui al Gossip e Servito su Radio Italia 1. Ci sono io, Federico, ad accompagnarvi fino alle 15. Anche in questo venerdì 22 maggio. 347-049-3131 il numero per restare in contatto con noi attraverso i messaggi su WhatsApp, sia in formato di testo che anche attraverso un audio. Tra poco tante altre news per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, i VIP, le celebrità. Intanto, ultimo, col nuovo singolo, si chiama Romantica.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: House Tour, Sabrina Carpenter su Radio Italia 1. E allora, dopo 21 anni, arriva la parola fine al matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice e l'ex capitano della Roma si sono incontrati in tribunale per l'ultima udienza del divorzio, che da 4 anni tiene banco tra gossip e aule di giustizia. Come riportato dal Messaggero, la svolta è vicina. Entro un mese il giudice Gianluca Gelso ratificherà il provvedimento ufficiale. I due ex coniugi torneranno rispettivamente celibe e nubile, conquistando la libertà di potersi finalmente risposare anche con i rispettivi partner. Ilary Blasi ha già annunciato di voler convolare a nozze con Bastian Müller, e lo stesso potrebbe fare anche Totti con Noemi Bocchi. L'incontro ravvicinato in aula è durato circa un paio d'ore, un confronto intenso che ha visto i protagonisti abbandonare l'edificio separato a distanza di circa un quarto d'ora l'uno dall'altra per evitare i flash dei fotografi. Il primo a varcare la soglia dello storico ingresso di via Damiata è stato Totti, che si è allontanato a piedi circondato dal suo team di avvocati. Poco dopo è stato il turno dei legali di Ilary Blasi, mentre la showgirl ha preferito sfrecciare via a bordo della sua auto per sfuggire all'assedio dei cronisti. L'unico punto di contatto rimasto tra i due, ironia della sorte, è stato lo stile, almeno sull'outfit. Infatti i due erano in perfetta sincronia cromatica, diciamo: t-shirt bianca e pantaloni beige per l'ex numero 10 della Roma, camicia bianca, pantaloni beige e scarpe da ginnastica per la conduttrice. Una vicinanza stilistica che però non cancella il passato. Appena arriverà la sentenza definitiva del giudice, Ilary potrà finalmente partire con le pubblicazioni per le sue prossime nozze, avendo già pronto il matrimonio col compagno tedesco Bastian Müller. Se il legame sentimentale e matrimoniale è ormai ridotto a un cumulo di cenere, la partita legale è tutt'altro che archiviata. Sebbene il divorzio flash sia ormai arrivato al traguardo per permettere entrambi di rifarsi una vita, la causa di separazione per definire tutte le complesse questioni economiche e l'assegno di mantenimento per i figli proseguirà ancora a lungo nei prossimi mesi. Per i dettagli sui patrimoni e conti correnti, la tregua pare sia ancora molto lontana.
1: Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, in senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

Stessa direzione c'era Paola Iezzi qui su Radio Italia 1, ma c'è anche il messaggio al 347-049-3131 da parte di Sandro, il nostro amico che ci segue, ci ascolta sempre dalla Sardegna, Sandro di Abbasanta. Se possibile vorrei ascoltare Emma Marrone con Vacci Piano. Ciao Sandro, eccola qui, Emma con Arcomi.

Damiano David con Nile Rodgers, Talk to Me su Radio Italia 1. E allora sembra proprio che i fan della serie cult, che era andata in onda su Rai 1 dal 98 fino al 2016, cioè Un medico in famiglia, possa tornare sulla rete ammiraglia della Rai per una stagione conclusiva, ma lo che è definitivo non sembra, attenzione però, essere scontato, così scontato. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Chi. È arrivata una prima apertura da parte del servizio pubblico, si legge: la stagione finale ora in fase di scrittura, la direzione di Rai Fiction guidata da Maria Pia Ammirati deciderà se concedere quindi l'ok alla produzione solo dopo aver letto la sceneggiatura. C'è disponibilità e apertura, ma il progetto deve essere convincente e rispettare le aspettative dei telespettatori. Gli appelli dei protagonisti storici della serie, come Lino Banfi, Milena Vukotic, rispettivamente Nonno Libero ed Enrica, con Milena Vukotic che ha detto: Lino e io vorremmo ritornare sul set di Un medico in famiglia, le nostre esistenze sono andate avanti, però il legame tra noi attori non si è mai spezzato. Bisogna che la Rai si sbrighi, non siamo immortali. Margot Sicaboni, alias Maria, che adesso ha 3 figli, mi chiama ancora nonna, tanto per dire, racconta Milena Vukotic: vorremmo tanto girare l'ultima stagione della nostra serie del cuore.

0: Next. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: wanna type.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Rudimental, Jocelyn, Back to Me, su Radio Italia 1. Questa è la canzone che ci porta ai saluti finali per questa settimana insieme a me, Federico, qui al Gossip è Servito. Ci ritroveremo a partire da lunedì per una nuova settimana insieme, l'ultima di questo mese di maggio 2026. Tra poco musica non ci sarà quest'oggi, come annunciato ieri Simona Surbara in diretta, quindi fino alle 18 musica senza interruzioni, e poi dalle 18 fino alle 20 torna invece Sergio Melito con l'appuntamento denominato Gossip Play. Noi allora ci salutiamo, ci ritroviamo lunedì dalle 13. Passate uno splendido weekend. Ciao ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. Tra loro vi sarebbe un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle ore scorse è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo le procedure. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente nell'Ateneo genovese. Già in Italia il corpo di Gianluca Benedetti, il quinto sub italiano morto durante un'immersione in grotta nell'atollo di Vavu alle Maldive, potrebbe essere il primo ad essere sottoposto agli esami autoptici disposti per tutte le vittime della Procura di Roma. Sotto esame anche la dotazione tecnica dei cinque che sono stati trovati in una grotta a 60 metri di profondità. Ci sarebbero le rivelazioni di una presunta vittima non ancora ascoltata dietro le nuove accuse che pesano sul capo dell'ex principe Andrea, già sotto indagine da parte della polizia britannica per cattiva condotta in ufficio pubblico, per presunte informazioni riservate cedute al defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, di cui era amico. Secondo il nuovo filone di indagine, il fratello del re Carlo avrebbe compiuto reati sessuali, peraltro nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. Calcio, ora è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City. Nulla dura per sempre, si legge nella lettera d'addio. Abbiamo lavorato, sofferto e lottato. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. È arrivato il momento. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben trovati da Daniela Ubaldi. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al Arabiya. L'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. Dietro agli ultimi sforzi negoziali, fa sapere Islamabad, ci sarebbe un ruolo rilevante della Cina. Una 50 di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle scorse ore completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Tra i reati si ipotizza anche la tortura e la violenza sessuale. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo procedure. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. E dopo i moniti di un possibile disimpegno dall'Europa, gli Stati Uniti annunciano invece l'invio di ulteriori militari in Polonia. Plaude Varsavia. L'Occidente continua la sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo e verso l'estremo oriente, nota il ministro degli esteri russo Lavrov. Motori in Canada, torna la Formula 1 dalle 18:30, piloti in pista per le prove libere, alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader del mondiale ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes reduce da 3 primi posti di fila. Ed è tutto, a più tardi.

0: Bam bam, bambina.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Adesso è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City al termine di uno dei cicli più vincenti di sempre, fatto di 20 trofei in 10 anni. Domenica dunque l'ultimo saluto all'Etihad in occasione di City Aston Villa, fresca vincitrice dell'Europa League. Al di qua della manica tutto pronto per la 38esima e ultima giornata di Serie A, che si apre stasera con Fiorentina Atalanta. Domenica i verdetti per l'Europa e per la terza e ultima retrocessione. Gerardo De Vivo.
7: Tutti insieme appassionatamente. Domenica alle 20:45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti, appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa con la Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio completano il programma Fiorentina-Atalanta stasera, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domenica Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
6: Serie B alle 20, l'ultimo atto dei play-out tra Sudtirolo e Bari. Al Druso ci si gioca la permanenza nel campionato cadetto. Dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa hanno 2 risultati su 3. Per evitare lo spettro della Serie C, dunque, i pugliesi devono vincere a ogni costo. Voltiamo pagina, tennis, ultima giornata di qualificazioni del Roland Garros, seconda di allenamento per Jannik Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo tra lunedì e martedì farà il suo esordio contro il francese Clément Tabur. Formula 1 dalle 18:30 in Canada, piloti in pista per le prove libere. Alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani. La gara lunga prevista invece per domenica alle 22. Siamo al basket, playoff scudetto. Alle 20 Trento ospita la Virtus Bologna sul parziale di 1-1. Alle 20:45 si affrontano anche Tortona e Venezia. Lagunari in vantaggio nella serie 2-0. Olimpia Milano già in semifinale dopo aver archiviato la pratica a Reggio Emilia. In chiusura il volley, dopo le 2 amichevoli vinte contro la Francia, la nazionale femminile di Julio Velasco torna in campo per l'Equilibrium Cup. Il quadrangolare si tiene a Genova da oggi fino a domenica 24 maggio. Stasera alle 21 il match contro la Serbia, poi Turchia e Polonia, prima dell'esordio nella Nations League previsto il prossimo 3 giugno contro la Bulgaria. È tutto dallo sport.
2: La tua

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: poi c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che è in corso la 13ª tappa del Giro d'Italia. La carovana sta attraversando la provincia di Alessandria e proseguirà attraverso i territori delle province di Asti, Vercelli, Novara e del Verbano Cusio-Ossola. L'arrivo è previsto a Verbania intorno alle 17.30. Durante il passaggio della carovana sono previste chiusure e deviazioni su strade e autostrade regionali. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Allora, ci siamo, Italia Unici, Weyla. Oggi non c'è stata Simona con voi, come ha annunciato peraltro, ma alle sei dopo, subito dopo le news, arriverà il Sergio Marito già pronto ai nastri di partenza, quindi cominciate a scaldare i motori. Tra poco ci faremo compagnia come ogni pomeriggio dalle 18 alle 20, musica, notizie, curiosità, soprattutto appuntamenti per il weekend. Ben trovati, che caldo oggi, che splendida giornata. A tra poco, amici.

0: questo.
1: La tua musica su Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 18.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buonasera da Daniele Obaldi. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in un'immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dei telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca da cui si sono immersi. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e due docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran che secondo Al Arabiya sarebbe vicino e all'annuncio potrebbe far scattare un cessate il fuoco immediato. Arrivata a Teheran anche una squadra negoziale del Qatar per contribuire a raggiungere l'accordo, lo riferisce la Reuters. Di progressi nei colloqui ha parlato anche il segretario di Stato americano Rubio, ma se l'Iran non accetta, dice, dobbiamo avere un piano B. La scomparsa di Carlo Pedrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella. Nei tanti messaggi di cordoglio e stima che arrivano in queste ore per la scomparsa a 76 anni di Carlo Pedrini, fondatore e anima di Slow Food e Terra Madre, gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso avvenuto lo scorso 18 maggio di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17esimo a livello nazionale, e l'associazione rilancia la raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito, per garantire ai pazienti, si legge, i tempi celeri richiesti dalla Corte Costituzionale. Calcio. Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima giornata di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio ore 20:45, tre quarti d'ora prima. In campo anche Sud Tirol-Bari, ritorno dei play-out di Serie B. Per evitare la retrocessione in Serie C, i pugliesi sono chiamati alla vittoria. Ed è tutto, a più tardi.
7: Okay, 20:25, chissà se è meglio. Sono di nuovo in casa, sono di nuovo K.
8: Siamo ritornati lunghi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Sergio Melito, eccoci qui 6 minuti dopo le 18, venerdì 22 maggio. Cominciano come ogni pomeriggio le consuete 2 ore che ci vedranno insieme fino alle 20 in questo caldo venerdì pomeriggio. Tra poco, tra le altre cose, parleremo anche di appuntamenti per il weekend, quindi restate con noi se volete avere qualche indicazione. Ricordo il numero WhatsApp al quale potrete intervenire per mandare i vostri messaggi: 347-049-3131. Stasera cominciamo con Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Arriva come nei film.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, se state cercando cosa fare a Torino e provincia nel weekend di sabato 23 e domenica 24 maggio, preparatevi perché c'è un'agenda davvero fittissima. E non so da che parte cominciare, ce n'è davvero un po' per tutti i gusti. C'è l'imbarazzo della scelta, perché davvero cominciano le belle giornate, quelle toste. Tra l'altro leggevo un'alta pressione potentissima investirà l'Italia, soprattutto il nord Italia. Già ce ne stiamo rendendo conto, ma nei prossimi giorni sarà ancora più evidente, con temperature superiori di anche 7-8 gradi rispetto alla media, quindi temperature che già in estate farebbero dire: ah, che caldo quest'oggi, eh? Cominceremo forse, dicono gli esperti, tra domenica, lunedì, martedì, a patire anche un po' di afa. Lo so, è arrivata così di botto. E quindi non lamentiamoci, dai, non diciamolo troppo forte. Da dove cominciamo? Cominciamo dalla Notte dei Musei 2026, la Mole Antonelliana. Sappiate, care amiche e cari amici, e cominciamo proprio da qui, si illumina per la Notte Europea dei Musei, aperture straordinarie serali e visite guidate. Tutto questo domani il Museo Nazionale del Cinema partecipa alla nuova edizione della Notte Europea dei Musei, questa iniziativa internazionale che vede coinvolte oltre 2000 istituzioni in circa 40 paesi. E appunto, per celebrare l'evento, la Mole Antonelliana resterà aperta al pubblico con un orario straordinario e a tariffe agevolate, consentendo a cittadini e turisti di esplorare le collezioni e le esposizioni temporanee in una veste notturna. Va bene? E tra l'altro, per gli appassionati della storia del cinema, alle ore 19:30 domani sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita dedicata alla mostra temporanea My Name is Orson Welles, un focus che ripercorre la carriera e la genialità di uno dei più grandi maestri della settima arte.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: I just love to say it. Jason.

0: Lasciamo Jason, Jason Derulo. Amici, le 18:20, lo so, volete sapere cos'altro fare in questo weekend? Ed io sono pronto ad accontentare le vostre voglie di curiosità. Dunque, al Parco del Valentino, dal parco da oggi fino a domenica c'è Flor. Quindi, amanti del verde, delle piante, dei fiori, dei frutti, insomma, non potete perdere questo appuntamento. Come la tradizione torna in grande stile, con tantissime novità da oggi fino a domenica, orario 9:30 alle 19, tutti e tre i giorni, ok? Molto molto bene, con ingresso libero e gratuito. Poi, dov'altro vi porto? Dunque, festa dei vicini, il weekend della festa dei vicini. Assolutamente sì, festa dei vicini 2026, come iscriversi e organizzare un evento nel proprio quartiere. Ormai è tardi probabilmente per iscriversi, però quest'anno si festeggia il ventennale, il ventennale. Edizione di quest'anno che non è solo un anniversario ma un tassello strategico nel percorso di candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033. Manifestazione che è nata a Parigi nel 99 e adottata da Torino nel 2006 punta a valorizzare il carattere europeo dell'accoglienza e delle buone relazioni di quartiere. E viva i vicini, basta che non ci facciano arrabbiare.
1: Radio Italia 1.

0: I can wait, I can wait. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. 18:27, tra poco arriveranno gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità. Cosa succede su strade e autostrade della nostra regione? Arriviamo a tutto ciò con Madame Marrakesh in Volevo capire.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito alla statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 26, Genova oltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Bam bam.
1: Eh sì, oggi è venerdì, non dimentichiamoci che è giorno di uscite discografiche, come tra le tante canzoni che avremo modo di ascoltare da qui alle 20, anche questa, la nuova di Elettra Lamborghini, si intitola Bam bam bambina, l'abbiamo ascoltata su Radio Italia 1. Molto bene, molto bene. Allora, ancora appuntamenti per il weekend 24 maggio, quindi domenica, giornata nazionale del naso rosso. I volontari clown invaderanno Piazza San Carlo assolutamente per regalare un sorriso e alleggerire la quotidianità nei luoghi segnati purtroppo dalla fragilità e dalla malattia. Con questo spirito l'associazione Viviamo in Positivo Torino porterà in piazza San Carlo appunto la 22esima edizione della giornata nazionale del naso rosso. Appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, si terrà domenica dalle 9.30 alle 19.30. L'iniziativa sul territorio fa parte di un evento diffuso a livello nazionale, offrirà un ricco programma di attività per bambini e famiglie, configurandosi al contempo come un'importante occasione di solidarietà per sostenere i progetti di clown terapia in contesti socio-sanitari e assistenziali. Tutto questo domenica.

0: Ve l'ho detto che c'erano tante uscite discografiche oggi. Questa è la nuova di Jovanotti in coppia con Alfa. Buon vento e ce la porteremo avanti per tutta l'estate, sicuro. Andiamo ad ascoltare un comunicato molto molto interessante, poi torniamo, altro appuntamento per il weekend.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
0: Allora, 36 dimore storiche aperte gratuitamente domenica, castelli, ville e palazzi aprono le porte, 36 dimore storiche visitabili gratuitamente, approfittatene. Per sapere l'elenco di queste dimore storiche visitabili gratuitamente domenica, andate sul sito associazionedimoreistoricheitaliane.it. Va bene? Poi abbiamo il Festival del Verde. Oltre Flor c'è anche il Festival del Verde, già partito il 4 maggio, quarta edizione del Festival del Verde, oltre 80 location coinvolte tra nuove aperture straordinarie, visite guidate, incontri, laboratori, talk e attività nelle scuole della città. E poi tante mostre, naturalmente, dall'OGR al Circolo dei Lettori, Camera, Galleria Elena Salamon, il MAO, l'Orto Botanico, Gallerie d'Italia, Palazzo Madama, Pinacoteca Agnelli, Musei Reali, Palazzo Barolo, a teatro. A teatro da ieri e fino a domenica, Forbici Follia, dal successo consolidato ormai. Poi vediamo un po', casa del teatro Ragazzi e Giovani, Giovani Sguardi, fino a domani al Teatro Giulia di Barolo, una casa per sempre. E poi domenica Le Donne di Macario a Torino, un tour teatrale itinerante dedicato al celebre comico. Assolutamente, Torino rende omaggio ad uno dei suoi figli più illustri, Erminio Macario, con un nuovo tour teatrale itinerante che attraverserà le vie della città. Un racconto tutto al femminile, ma che bello. E per arricchire l'itinerario teatrale è prevista una sosta dedicata al gusto, una degustazione golosa realizzata in collaborazione con lo storico marchio piemontese Galup. L'evento coniuga così la narrazione storica e artistica con la tradizione dolciaria del territorio. Se ricordo bene, ero piccino picciò, ma proprio Ermino Macario fu il testimonial della Galup, per quanto riguarda la pubblicità dei suoi prodotti. Va bene, andiamo avanti, altra canzone nuova, molto bene. Su Radio Italia 1 abbiamo Madonna con Peggy Goo in I Feel So Free, e a seguire, che ve lo dico a fare, altra canzone nuova, fresca, freschissima, uscita oggi, quella di Max Gazzè, intitolata Intermezzo Bianco.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. A premere per una svolta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero da lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nelle riunioni tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del Fondo Salva Stati, bloccandone gli istituzione, fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadeful. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della UIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valentia a 686 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

Loro sono J-Lo, Jennifer Lopez e David Guetta, perché lui è nato a Parigi e tutti lo chiamano David Guetta, ma lui è parigino, quindi David Guetta. Save Me Tonight, 9 minuti dopo le 19, chi vi parla è sempre Sergio Melito, insieme a voi su Radio Italia 1, come sempre, come ogni pomeriggio fino alle 20. Dunque, che dobbiamo fare ancora in questo weekend? Dunque, ci sono degli eventi in provincia, visite segrete alla palazzina di caccia di Stupinigi, spazi segreti, cupole juvarriane. A Stupinigi tornano le visite straordinarie di Passepartout, già dal 9 maggio scorso e fino a domani, quindi la palazzina di caccia che svela i suoi lati più nascosti e meno accessibili. Ancora domani, sabato 23 maggio, sarà possibile effettuare questa visita guidata, un'occasione per scoprire ambienti normalmente chiusi al pubblico attraverso due percorsi tematici. Potrete esplorare il dedalo di passaggi riservati alla servitù o salire sulla sommità della cupola progettata da Filippo Juvarra, osservando da vicino l'architettura e il panorama circostante, ma affrettatevi, avete ancora domani come opportunità. Poi, dunque, andiamo a Carmagnola perché c'è una sorta di celebrazione dei cavalli arabi al Parco Vigna, Arabian Horse Show 2026. Domani e domenica il fascino senza tempo dei puro sangue arabi torna a incantare Carmagnola. Il Parco Cascina Vigna ospiterà infatti la terza edizione del Parco Vigna Arabian Horse Show, un prestigioso concorso nazionale di morfologia che vedrà protagonisti alcuni degli esemplari più belli del mondo.

0: È proprio lui, se dite, ma questa voce mi sembra di conoscerla. Sì, è quella di Brescia, è tornato per la primavera barra estate 2026 con questo brano intitolato Da Dio. 19:13 minuti, adesso ancora musica italiana, andiamo a riascoltare Tommaso Paradiso con I Romantici.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Sono le 19:24 minuti, Maroon 5, Lil Wayne, Love is Like, su Radio Italia 1, ancora buona serata, buon venerdì da Sergio Melito, buon weekend. 347-049-3131, se volete mandarmi un messaggio, se volete dirmi cosa farete magari durante questo weekend, se andrete a fare una gita fuori porta approfittando del bel tempo, se starete a casa, se lavorerete, insomma, se volete raccontarmi un po' di voi, 347-049-3131. E al volo vediamo un po' ancora, voglio ricordarvi che a Sant'Era fino a domenica c'è la sagra dell'asparago, se vorrete fare un giro, continua sempre fino a

0: fino al 20 giugno ad Avigliana. Beh, direi che vi abbiamo dato un po' di consigli, quindi un po' per tutti i gusti davvero in questa agenda fittissima tra verde, piante, festival urbani, concerti, mostre attive, una selezione categoria, per non perdersi nei quartieri. E noi proseguiamo adesso con la musica. Alle 19:25 abbiamo un'altra canzone nuova, Martin Garrix con Ed Sheeran insieme per Repeat It.
1: Radio Italia 1.

0: 19:31 è la nuova canzone di Mida, si intitola Un bel casino e adesso andiamo con gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità e poi ancora mezz'ora insieme.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 26, Genova oltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1. La città.

0: Bollicine, bollicine, 19:34. Allora, attenzione, care amiche, cari amici. La festa dei nuovi cittadini in via Po e il corteo a difesa della sanità pubblica in via Nizza, entrambe in programma per domani, sabato 23 maggio, causeranno una parziale chiusura delle strade e di conseguenza la variazione del servizio di diverse linee GTT. Ok, nel dettaglio, per la festa dei nuovi cittadini via Po sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra Piazza Castello e Piazza Vittorio Veneto. Di conseguenza dalle 6:30 alle 18 varieranno il servizio 14 linee GTT transitanti in zona. Invece, per consentire lo svolgimento della manifestazione con corteo a difesa della sanità pubblica, con chiusura al traffico del tratto di via Nizza, compreso tra Corso Bramante e via Canelli, dalle 13 alle 19:30 di sabato 23 maggio varieranno il servizio 6 linee GTT. Occhio quindi, occhio, parliamo di via Po e parliamo di via Nizza, cambio di viabilità e di percorso per molte linee del gruppo torinese Trasporti. Detto questo, che ne dite? Entrati ormai ufficialmente nell'ultima mezz'ora insieme, andiamo ad ascoltarci Joel Corry, Be Alright, e poi andremo ad ascoltarci la nuova, nuovissima canzone di Ultimo, canzone che si intitola Romantica, ok?
1: Radio Italia 1.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La nuova di Ultimo, Romantica, su Radio Italia 1, quando sono le 19:42 minuti primi. Adesso abbiamo altra canzone nuova e oggi è un davvero è un florilegio di canzoni nuove che vi facciamo assaporare fino alle 20. Shakira, Burna Boy, Dai Dai.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Ophelia, anzi The Fate of Ophelia, lei è Taylor Swift, 19:50 minuti. Adesso una notizia davvero curiosissima. Diciamo che quando si tratta di pagare la frutta a peso d'oro, il Giappone non è secondo a nessuno. E ne ho ben ragione a dire a peso d'oro, perché un uomo fortunato, tra virgolette, si è aggiudicato due meloni pregiati, ma non due meloni d'oro, cioè proprio due meloni, due frutti, due meloni pregiati, coltivati nell'isola di Hokkaido, che saranno, credo, intuisco, presumo, buonissimi, dolcissimi, zuccherosi e zuccherini come non mai. Ma sapete per quanto se li è aggiudicati? Con il prezzo record di 5,8 milioni di yen. Voi direte, vabbè, ma che ne so io quanti so 5,8 milioni di yen? Ve lo dico io, corrispondenti all'incirca a 31.300 euro. Due meloni, due meloni! Ma ragazzi, non c'è limite veramente al cattivo gusto. Una cifra che gli ha permesso di superare il record storico di 5 milioni segnato da un altro acquirente nel 2019. A comprare i due meloni della varietà Cantalupo, famosi per la polpa dolcissima, è stata la Futami Seika, una grossista di frutta che ha sede a Kushiro. I frutti saranno poi esposti in uno dei suoi supermercati di Tokyo fino a domenica, poi marciranno pure, se ne dovranno bagnare. Secondo le aziende agricole di Hokkaido, quest'anno sarebbero state spedite 3.086 tonnellate di meloni per un valore di circa 2,12 miliardi di yen, circa 11,5 milioni di euro. E parliamo di meloni, saranno pure buoni, falli pure cattivi.
1: Radio Italia 1.

0: E allora, amici, ci dobbiamo salutare. Mancano 3 minuti alle ore 20. Termina qui lo spazio di Sergio Merito, come ogni pomeriggio. Spazio che tornerà lunedì. Saremo di nuovo insieme dalle 6 alle 8, dalle 18 alle 20. Vi auguro davvero di cuore un buon fine settimana. Fate i bravi e vi lascio con una canzone nuova, anche quella che sta arrivando, italiana, di Ron, Vite Parallele. Un abbraccio da Sergio, a lunedì alle 18 su Radio Italia 1. Ciao!
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti, di natura quantomeno provvisoria, per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
3: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti i negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione, dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino Trump. Non mancano le resistenze. Il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran, ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 a barile.
2: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda Martin ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. Sentiamo il passaggio.
4: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
2: Ciclismo, Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto, buona serata.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: più.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: soli.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Ma che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 2:02.
1: Radio Italia 1.